0: canzone mia per te, la canzone mia per te.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 3:02. Radio Reporter, il bello della musica.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario radio regionale, edizione di mercoledì 17 giugno. In redazione Filippo Virzì. Notizie d'apertura con la politica, il modello Enna vola verso Palermo. De Luca e Crisa Fulli preparano la tavola per le regionali. C'è chi convoca riunioni di partito, chi affitta saletta nei circoli, chi preferisce le segrete stanze dei palazzi. Cateno De Luca, con il suo stile inconfondibile, ha scelto di battezzare il suo vertice politico con il sindaco di Enna Mirello Crisa Fulli, una seduta spiritica. Uno scherzo certo, ma come spesso accade, nella politica siciliana, dietro le battute si nascondono le cose più serie. Sempre in tema di politica, Salvatore Borsellino si tessera con controcorrente. La Vardera dichiara provo immensa emozione. Parliamo del fratello del giudice assassinato con l'autobomba di Via D'Amelio, nonché parte delle leggende rosse. Da oggi è un esponente politico del partito di Ismaele La Vardera. Cambiamo argomento. A Grisì provano a truffare un'anziana, ma il nipote rientra e il piano fallisce. Intervengono i carabinieri e arrestano una cinquantenne. La donna, con l'aiuto di un complice, ha messo in atto la classica truffa del finto carabiniere. Si è presentata a casa della vittima per farsi consegnare gioielli e oro per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Il tentato regiro però è andato a monte e l'intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Procediamo con l'informazione dalla Sicilia. Il ministro Piantedosi fa tappa a Palermo in prefettura. Ascoltiamo una sua dichiarazione.
3: Una risposta a chi immaginava che la mafia non esistesse più a Palermo, si fosse in qualche modo cambiata o ritirata. Non è così. La mafia tradizionale fa anche altre cose, ma si sta riproponendo anche con queste dinamiche molto visibili che noi dobbiamo sicuramente tenere in grande considerazione, l'impegno del governo rispetto a quella che è l'importanza di questa città e di questo contesto. È stata fatta una valutazione approfondita di quelli che sono gli scenari, i fenomeni che ci sono qui, che vanno, a volte vengo anche quello registrato nella discussione, vengono accomodati, ma vanno distinti. Ci sono quelli di carattere criminale che si affrontano con l'attività di polizia giudiziaria, quelli che richiamano stagioni, ahimè, molto molto molto complesse, molto dolorose, e quelli invece poi di tenuta della sicurezza urbana.
2: Riprendiamo la linea in studio. A Palermo tenta di entrare al tribunale per i minorenni con la droga nella borsa. I carabinieri fermano una donna. Protagonista della vicenda è la 37enne palermitana, già nota alle forze dell'ordine, che si era recata presso la struttura per un colloquio con la procuratrice. I militari dell'arma l'hanno segnalata alla prefettura. Voltiamo decisamente pagina occupandoci degli eventi in Sicilia, come di consueto sul finire del nostro giornale radio regionale. Vi portiamo dal 19 al 21 giugno a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Con Ci Cerchia Feste 2026, non una semplice festa di paese, ma un piccolo atlante del territorio ibleo costruito attorno a un legume antico. Da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno, Licodia Eubea ospita la nona edizione del Ci Cerchia Feste 2026, manifestazione dedicata alla cicerchia e alla sua filiera culturale, agricola e gastronomica. Mentre a proposito di musica, Fellini Forever e Fasola Folk, doppio sguardo al Teatro Libero a Palermo, venerdì 19 giugno. Il teatro accoglie uno dei passaggi più singolari della stagione 2026 del Teatro di Tirammo, riunendo nella stessa giornata due spettacoli molto diversi e complementari. Alle ore 18:30 Fellini Forever, alle 20 Fasola Folk, inseriti nel cartellone Cumancia fa Muldichi. Il viaggio itinerante nella cultura della Sicilia, nel teatro, nello spettacolo, nell'arte, ci porta a Porticello Fest 2026. Sono ben tre sere tra cabaret, musica e mare. Sede date, prendete nota, dal 19 al 21 giugno, piano stenditore Porticello, in provincia di Palermo. Il Borgo Marinaro si prepara a concentrare in un fine settimana il suo repertorio più riconoscibile. Saranno tre giornate aperte al pubblico, costruite tra intrattenimento serale e attività dedicate alla cultura del mare. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di mercoledì 17 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'ascolto prestato, augurandovi una buona prosecuzione. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteo di oggi mercoledì 17 giugno riguardante l'intera Sicilia. Oggi si rinforza nell'isola l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Caldo in leggero aumento con temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi. Notti tropicali. Procediamo con il dettaglio delle minime e delle massime delle 9 province isolane. Apriamo con Agrigento, tempo sereno, minima 18, massima 30. Caltanissetta, tempo sereno, minima 15, massima 31. Catania, poco nuvoloso, minima 21, massima 29. Enna, poco nuvoloso, minima 14, massima 28. Messina, poco nuvoloso, minima 21, massima 29. Palermo, poco nuvoloso, minima 20, massima 27. Ragusa, poco nuvoloso, minima 17, massima 29. Siracusa, sereno, minima 21, massima 28. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 20, massima 27. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 giugno, relative alle 9 province siciliane. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Buona prosecuzione con la nostra programmazione infrasettimanale di mercoledì 17 giugno. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, il bello della musica.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Radio Reporter, direttamente al cuore.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Radio Report.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Come ogni mattina siamo qui per proporvi l'oroscopo del giorno. Un abbraccio da Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, potete dedicarvi a una causa che vi sta a cuore. I pianeti sono dalla vostra parte, si delinea un giorno di interessanti novità. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Sagittario, contate su un'eccellente abilità strategica che vi accompagnerà tutto il giorno. Date ascolto all'intuito. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, fate il possibile per moderare i toni e l'intensità delle vostre azioni, così facendo eviterete di rendervi poco graditi al prossimo e di voler concentrare tutta l'attenzione su di voi. Siete pronti ad ascoltare il vostro segno zodiacale? Bene, procediamo pure. Ariete, da voi tutti vogliono qualcosa. Toro, oggi avrete delle buone opportunità. Gemelli, nel lavoro scoprite improvvisamente che esistono soluzioni più semplici. Cancro, vi attende una giornata emozionante. Leone, mercoledì a due velocità. Vergine, siete particolarmente felici. Bilancia, è davvero un ottimo momento. Scorpione, buon umore per i nati nel segno. Sagittario, siete particolarmente determinati. Capricorno, è una giornata un po' faticosa. Acquario, una giornata tutta lavoro. Ed infine il segno dei pesci. Sognate un colpo di fortuna? Bene, questa potrebbe essere la giornata giusta. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, mercoledì 17 giugno, a cura di Filippo Virzì, che vi abbraccia, cari amiche e cari amici, augurandovi una fantastica giornata con la nostra radio. A risentirci.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: Due minuti, un libro.
6: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi. Che il mare prende il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto, eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 euro. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
10: Ciao, sono Lilipad.
11: Siamo spacciati!
10: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
11: Cosa?
12: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
13: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
14: Toy Story 5.
15: Persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
16: Dal regista Steven Spielberg.
17: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
18: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
19: Wow. Wow.
20: Meritiamo di sapere.
21: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
22: Che cosa significa?
21: Che hai visto?
22: Credi che ci siano altri?
20: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
23: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
24: Le prevendite sono aperte.
7: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
25: Sai chi sono?
26: Voi siete Hassan Bajà, signore di Algeri.
27: Fummo venduti al terribile Bajà e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
28: Perché ti sei inventato quella storia?
26: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
28: Per non annoiarmi.
26: Cosa vuole quest'uomo?
28: Vuole storie.
26: Devi stare attento se il Bajà ti chiama di nuovo.
27: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
26: Correte!
28: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
26: Per cosa?
28: Per le storie.
29: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
30: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
31: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
32: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
33: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
31: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
32: Lo lascerai, prima o poi.
31: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
34: Il re è tornato. Senti ogni nota.
35: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
34: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale.

0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
2: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
6: Radio Reporter.
7: Non ti puoi sbagliare.
6: La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In studio Filippo Virzì, bentornati. Notizia d'apertura, piante dosi in prefettura. In arrivo a Palermo nuovi agenti e carabinieri, mafia sempre viva. Il ministro ha dichiarato: faccio un appello ai commercianti perché si rivolgano alle forze dell'ordine e denuncino le richieste di estorsione. Ascoltiamo le sue parole a margine dell'incontro in prefettura.
3: Una risposta a chi immaginava che la mafia non esistesse più a Palermo, si fosse in qualche modo cambiata o ritirata. Non è così. La mafia tradizionale fa anche altre cose, ma si sta riproponendo anche con queste dinamiche molto visibili che noi dobbiamo sicuramente tenere in grande considerazione. L'impegno del governo rispetto a quella che è l'importanza di questa città e di questo contesto. È stata fatta una valutazione approfondita di quelli che sono gli scenari, i fenomeni che ci sono qui, che vanno, a volte vengo anche quello registrato nella discussione, vengono raccomutati, ma vanno distinti. Ci sono quelli di carattere criminale che si affrontano con l'attività di polizia giudiziaria, quelli che richiamano stagioni, ahimè, molto molto molto complesse, molto dolorose, e quelli invece poi di tenuta della sicurezza urbana, di disordine urbano, la malamovita cosiddetta e quant'altro.
2: Rimaniamo sempre in tema. Alla fine dell'inaugurazione di Villa Napoli ad Aspra, il presidente Schifani e il ministro Piantedosi hanno avuto un incontro bilaterale sui temi della sicurezza, ma i contenuti del colloquio restano riservati. Emergenza sicurezza. La galla interviene, mafia, realtà che non possiamo sottovalutare. Il sindaco sposa l'appello del ministro. La città sarà accanto a chi denuncia. Dopo quest'ampia pagina dedicata alla sicurezza a Palermo, cambiamo decisamente argomento, occupandoci di politica. Boom di tessere prova Vannacci a Rosolini. Gennuso dichiara: non sono promotore, io di Forza Italia. Riccardo Gennuso scende in campo a scanso di equivoci e prova a spegnere il fuoco prima che divampi. Il deputato regionale di Forza Italia affida ai suoi canali social una dichiarazione che suona come una presa di distanza netta e senza margini di ambiguità. Mi dispiace deludere gli esperti di fantapolitica, ha dichiarato, ma non sono tra i promotori delle tessere vicine a Vannacci. Resto, ha spiegato, convintamente in Forza Italia al fianco del presidente Schifani e del commissario regionale Nino Minardo, impegnato a lavorare per la Sicilia. Sempre in tema di politica, scontro dentro il PD. Barbagallo lancia primarie PD guida a coalizione, ma per l'opposizione interna ha perso la testa. Con lui impossibile unità. Tocca al PD riuscire a compattare il fronte alternativo e costruire un modello di coalizione che marchi discontinuità. Così conclude Barbagallo, ma dall'opposizione interna gli chiedono di andarsene. Voltiamo pagina. Racket delle estorsioni mafia, 13 arresti all'Arenella e all'Acqua Santa. Operazione antimafia a Palermo tra le borgate. I militari del nucleo speciale di polizia volontaria e della Guardia di Finanza hanno portato a termine un blitz, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento ha disposto 13 misure custodiali per 8 indagati. Si sono aperte le porte del carcere, mentre 5 sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Da Palermo ci spostiamo a Catania, vasto incendio a Zia Lisa. Sterpagli, canneto ed alberi sono andati in fuoco ed hanno impegnato seriamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. L'incendio si è sviluppato a ridosso di via Zia Lisa e via San Jacopo. Sul posto una squadra inviata dalla sede centrale, le squadre di distaccamenti di Vizzini, del distaccamento sud, diversi autobotti e un mezzo di supporto logistico. Concludiamo con la cultura in Sicilia. In particolare vi anticipo dal 18 al 19 giugno Luigi Di Razza, che presenta a Palermo il romanzo Faccio sempre tutto io, una tradizione collettiva che mette in crisi padri, abitudini e certezze domestiche. Giovedì 18 giugno alle ore 18 il bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma ospita a Palermo la presentazione di Faccio sempre tutto io. E sul finire, da un libro passiamo alla musica con Giuseppe Mirici, che porta Michael Jackson nel jazz alla Gricantus oggi alle ore 21, naturalmente a Palermo. Armonica, pianoforte e una sezione ritmica jazz, appuntamento da non perdere. Con la musica è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario radio regionale, edizione di mercoledì 17 giugno. In redazione Filippo Virzì. Notizie d'apertura con la politica, il modello Enna vola verso Palermo. De Luca e Crisa Fulli preparano la tavola per le regionali. C'è chi convoca riunioni di partito, chi affitta saletta nei circoli, chi preferisce le segrete stanze dei palazzi. Cateno De Luca, con il suo stile inconfondibile, ha scelto di battezzare il suo vertice politico con il sindaco di Enna Mirello Crisa Fulli, una seduta spiritica. Uno scherzo certo, ma come spesso accade, nella politica siciliana, dietro le battute si nascondono le cose più serie. Sempre in tema di politica, Salvatore Borsellino si tessera con controcorrente. La Vardera dichiara provo immensa emozione. Parliamo del fratello del giudice assassinato con l'autobomba di Via D'Amelio, nonché parte delle leggende rosse. Da oggi è un esponente politico del partito di Ismaele La Vardera. Cambiamo argomento. A Grisì provano a truffare un'anziana, ma il nipote rientra e il piano fallisce. Intervengono i carabinieri e arrestano una cinquantenne. La donna, con l'aiuto di un complice, ha messo in atto la classica truffa del finto carabiniere. Si è presentata a casa della vittima per farsi consegnare gioielli e oro per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Il tentato raggiro però è andato a monte e l'intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Procediamo con l'informazione dalla Sicilia. Il ministro Piantedosi fa tappa a Palermo in prefettura. Ascoltiamo una sua dichiarazione.
3: Una risposta a chi immaginava che la mafia non esistesse più a Palermo, si fosse in qualche modo cambiata o ritirata. Non è così. La mafia tradizionale fa anche altre cose, ma si sta riproponendo anche con queste dinamiche molto visibili che noi dobbiamo sicuramente tenere in grande considerazione. L'impegno del governo rispetto a quella che è l'importanza di questa città e di questo contesto. È stata fatta una valutazione approfondita di quelli che sono gli scenari, i fenomeni che ci sono qui, che vanno, a volte vengo anche quello registrato nella discussione, vengono accomodati, ma vanno distinti. Ci sono quelli di carattere criminale che si affrontano con l'attività di polizia giudiziaria, quelli che richiamano stagioni, ahimè, molto molto molto complesse, molto dolorose, e quelli invece poi di tenuta della sicurezza urbana.
2: Riprendiamo la linea in studio. A Palermo tenta di entrare al tribunale per i minorenni con la droga nella borsa. I carabinieri fermano una donna. Protagonista della vicenda è la 37enne palermitana, già nota alle forze dell'ordine, che si era recata presso la struttura per un colloquio con la procuratrice. I militari dell'arma l'hanno segnalata alla prefettura. Voltiamo decisamente pagina occupandoci degli eventi in Sicilia, come di consueto sul finire del nostro giornale radio regionale. Vi portiamo dal 19 al 21 giugno a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Con Ci cerchi a Feste 2026, non una semplice festa di paese, ma un piccolo atlante del territorio ibleo costruito attorno a un legume antico. Da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno, Licodia Eubea ospita la nona edizione del Ci cerchi a Feste 2026, manifestazione dedicata alla cicerchia e alla sua filiera culturale, agricola e gastronomica. Mentre a proposito di musica, Fellini Forever e Fasola Folk, doppio sguardo al Teatro Libero a Palermo, venerdì 19 giugno. Il teatro accoglie uno dei passaggi più singolari della stagione 2026 del Teatro di Tirammo, riunendo nella stessa giornata due spettacoli molto diversi e complementari. Alle ore 18:30 Fellini Forever, alle 20 Fasola Folk, inseriti nel cartellone Cumancia fa Mudichi. Il viaggio itinerante nella cultura della Sicilia, nel teatro, nello spettacolo, nell'arte, ci porta a Porticello Fest 2026. Sono ben tre sere tra cabaret, musica e mare. Sede date, prendete nota, dal 19 al 21 giugno, piano stenditore Porticello, in provincia di Palermo. Il Borgo Marinaro si prepara a concentrare in un fine settimana il suo repertorio più riconoscibile. Saranno tre giornate aperte al pubblico, costruite tra intrattenimento serale e attività dedicate alla cultura del mare. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di mercoledì 17 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'ascolto prestato, augurandovi una buona prosecuzione. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In studio Filippo Virzì, bentornati. Notizia d'apertura, piante dosi in prefettura. In arrivo a Palermo nuovi agenti e carabinieri. Mafia sempre viva. Il ministro ha dichiarato: faccio un appello ai commercianti perché si rivolgano alle forze dell'ordine e denuncino le richieste di estorsione. Ascoltiamo le sue parole a margine dell'incontro in prefettura.
3: Una risposta a chi immaginava che la mafia non esistesse più a Palermo, si fosse in qualche modo cambiata o ritirata. Non è così. La mafia tradizionale fa anche altre cose, ma si sta riproponendo anche con queste dinamiche molto visibili che noi dobbiamo sicuramente tenere in grande considerazione. L'impegno del governo rispetto a quella che è l'importanza di questa città e di questo contesto. È stata fatta una valutazione approfondita di quelli che sono gli scenari, i fenomeni che ci sono qui, che vanno, a volte vengo anche quello registrato nella discussione, vengono accomodati, ma vanno distinti. Ci sono quelli di carattere criminale che si affrontano con l'attività di polizia giudiziaria, quelli che richiamano stagioni, ahimè, molto molto molto complesse, molto dolorose, e quelli invece poi di tenuta della sicurezza urbana, di disordine urbano, la malamovita cosiddetta e quant'altro.
2: Rimaniamo sempre in tema. Alla fine dell'inaugurazione di Villa Napoli ad Aspra, il presidente Schifani e il ministro Piantedosi hanno avuto un incontro bilaterale sui temi della sicurezza, ma i contenuti del colloquio restano riservati. Emergenza sicurezza. La galla interviene, mafia, realtà che non possiamo sottovalutare. Il sindaco sposa l'appello del ministro. La città sarà accanto a chi denuncia. Dopo quest'ampia pagina dedicata alla sicurezza a Palermo, cambiamo decisamente argomento, occupandoci di politica. Boom di tessere prova Vannacci a Rosolini. Gennuso dichiara: non sono promotore io di Forza Italia. Riccardo Gennuso scende in campo a scanso di equivoci e prova a spegnere il fuoco prima che divampi. Il deputato regionale di Forza Italia affida ai suoi canali social una dichiarazione che suona come una presa di distanza netta e senza margini di ambiguità. Mi dispiace deludere gli esperti di fantapolitica, ha dichiarato, ma non sono tra i promotori delle tessere vicine a Vannacci. Resto, ha spiegato, convintamente in Forza Italia al fianco del presidente Schifani e del commissario regionale Nino Minardo, impegnato a lavorare per la Sicilia. Sempre in tema di politica, scontro dentro il PD. Barbagallo lancia primarie PD guida a coalizione, ma per l'opposizione interna ha perso la testa. Con lui impossibile unità. Tocca al PD riuscire a compattare il fronte alternativo e costruire un modello di coalizione che marchi discontinuità. Così conclude Barbagallo, ma dall'opposizione interna gli chiedono di andarsene. Voltiamo pagina. Racket delle estorsioni mafia, 13 arresti all'Arenella e all'Acquasanta. Operazione antimafia a Palermo tra le borgate. I militari del nucleo speciale di polizia volontaria e della Guardia di Finanza hanno portato a termine un blitz, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento ha disposto 13 misure custodiali per 8 indagati. Si sono aperte le porte del carcere, mentre 5 sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Da Palermo ci spostiamo a Catania. Vasto incendio a Zia Lisa. Sterpagli, canneto ed alberi sono andati in fuoco ed hanno impegnato seriamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. L'incendio si è sviluppato a ridosso di via Zia Lisa e via San Jacopo. Sul posto una squadra inviata dalla sede centrale, le squadre dei distaccamenti di Vizzini e del distaccamento sud, diversi autobotti e un mezzo di supporto logistico. Concludiamo con la cultura in Sicilia. In particolare vi anticipo dal 18 al 19 giugno Luigi Di Razza, che presenta a Palermo il romanzo Faccio sempre tutto io, una sparizione collettiva che mette in crisi padri, abitudini e certezze domestiche. Giovedì 18 giugno alle ore 18 il bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma ospita a Palermo la presentazione di Faccio sempre tutto io. E sul finire, da un libro passiamo alla musica con Giuseppe Milici, che porta Michael Jackson nel jazz alla Gricantus oggi alle ore 21, naturalmente a Palermo. Armonica, pianoforte e una sezione ritmica jazz, appuntamento da non perdere. Con la musica è tutto, da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
17: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa, però, Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan e Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
3: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano, tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non ha giocato male. Reyer ha giocato fuori classe.
2: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
4: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
2: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
3: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
4: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
3: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
5: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
2: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
15: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
3: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non ha giocato male. Reyer ha giocato fuori classe.
2: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
4: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
2: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura, lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran, si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati, successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
12: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Solo musica. E che musica!
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasam, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB a più 0,03%. In ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi. 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti, un libro.
3: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa, però, Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
3: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Reyer è giocato fuori classe.
2: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette.
4: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
2: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
2: Radio Report.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
3: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
4: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
3: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
5: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
2: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0917574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
16: Radio Reporter. Oh yeah!

Spera un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così

0: sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968, tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria, con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto HELP2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
14: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 €. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Persone vanno incontro all'ignoto, hanno fame di verità.
3: Dal regista Steven Spielberg.
4: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
5: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
6: Wow.
2: Meritiamo di sapere.
7: Succede qualcosa qui.
8: Che cosa significa?
7: Che hai visto?
9: Credi che ci siano altri?
10: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Hai un film preferito?
14: No, non ce l'ho.
13: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
15: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
16: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
0: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Woody. Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Ciao, sono Lilipad.
19: Siamo spacciati.
18: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
21: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
22: Toy Story 5.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
23: Dimmi che cosa ricordi.
24: Un figlio.
23: E cos'altro?
24: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
23: Il re di Itaca sta per tornare.
24: No, non tornerà.
25: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua, sta per tornare.
24: Sei tornato per vendicarti.
26: Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
27: Odissea.
28: Credo stia dormendo.
27: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono
30: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
38: Something soft, sweet and slow.
39: Sono le 23:05.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Soft, sweet and slow.
1: È l'una.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.